0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mbropolo ra mifatra mbropolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundur,
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifatamburupundura, Mifatamburupundura.
0: Mizara Falina Wanao.

0: verdade, Sofia?
1: Aiza, mi sono lavato, mi sono lavato. Sira, sira, sira.